0: kwangwa taita, kwangwa taita. I sao e, I sao e, kwangwa taita, kwangwa taita. O mea puyauti, at kia mea puyauti, kwangwa taita, kwangwa taita. Kwangwa taita, kwangwa taita. I sao e, I sao e, kwangwa taita, kwangwa taita. I sao e, I sao e, kwangwa taita, kwangwa taita. O mea puyauti, at kia mea puyauti, kwangwa taita, kwangwa taita. Kwangwa taita, kwangwa taita.
1: I sao e, I sao e, kwangwa taita, kwangwa taita. I

honey, yo honey, wo ho, yo ho hey, hey, hey, hey, yo ho na la, ha la we, ha la, yo honey, yo honey, wo ho, yo ho hey, hey, hey, hey, yo ho na la, ha la we, ha la, hey, hey, hey, hey, ya la la, hey, hey, hey, hey, ya la la. Yahweh na Yehovah.